0: cantando vedo la vittoria del Napoli. L'ho sofferto per tutta la vita.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989.